0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Don't You Kill Me.
1: Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
2: Non capivo le parole. 1999.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Hi, check, one, two. Radio Dance.

0: tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1998.

bahagia.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: DJ, turn it up. Radio Dance Floor.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6:03.
3: Dance Floor.

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso code tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso il confine, incolonnamenti sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano, file sul percorso urbano della 4 alla barriera di Milano Est verso Torino, prime file sulle 3 tangenziali di Milano, sulla 1 Milano Bologna incolonnamenti di 2 km per un incidente tra la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano, incidente senza ripercussioni per il traffico sulla 14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna verso Ancona. File anche sul grande raccordo anulare di Roma e sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila, dove ci sono code a tratti tra il raccordo e la tangenziale di Roma. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance Floor.
2: Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

credete di amarmi? Voi che credete di comprendermi? Che ne sapete di questa angoscia in cui mi rifugio per paura? Dei miei sogni, dei miei coraggi d'errore, dei miei progetti per il futuro. Cerco uomini che mi capiscono.

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: Dance Floor Parade.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
2: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno sulla 9 Milano Chiasso, incolonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como andando in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, dove ci sono code a tratti tra Bus Arsizio e la 9, tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. Sulla 4 Brescia Padova, code di 5 km per un incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code per incidente all'interno del tratto tra la tangenziale Est e Monza, altre code tra Pero e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti di 4 km per incidente tra Vimercate Sud e Agrate andando in direzione della 1, incidente tra due moto che occupano le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico viene fatto defluire nella corsia di decelerazione sulla provinciale 13. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Modena Sud e lo svincolo di Reggio Emilia andando in direzione Milano. Ancora sulla 13 Bologna-Padova, file di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto per un incidente in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo code per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Rallentamenti poi per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Disagi maggiori restano nelle vicinanze delle grandi città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Dance Floor.
7: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Flor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: How do you wanna sound?
3: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Okay, here we go.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Dance Floor.

0: Edizione. Radio Dance Floor.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, 2 chilometri di coda sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci a causa dello svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. 9 chilometri di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Somma Campagna per un incidente avvenuto in direzione Venezia. Per lo stesso incidente chiusi gli ingressi di Peschiera e di Sirmione in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. In Liguria per lavori code sulla 10 Genova 20 miglia tra San Bartolomeo e Andorra in direzione Genova e tra Albenga e Andorra verso 20 miglia. 1 chilometro di coda per lavori anche in A7 Milano Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. 2 chilometri di coda sulla 14 Adriatica per un veicolo in fiamme tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, sono i curiosi la causa delle code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Coda di 2 chilometri sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per un mezzo fermo in panne tra San Miniato Basso e Montopoli in Valdarno verso Livorno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
3: Radio Dance Floor. 1999.

è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben ritrovati, sono 12 chilometri a seguito di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra gli svincoli di Desenzano e Somma Campagna andando in direzione Venezia. Ancora sulla 4, 9 km di coda per un incidente tra Montebello e Verona Est verso Milano. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, file alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia dove ci sono file per lavori ad Andorra in direzione Genova. Ancora sulla 26 dei Trafori segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra Ovada e Masone verso Voltri. Scendendo sulla 13 Bologna-Padova, file di 3 km per un incidente tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Club.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto troviamo Francesca Giannone con il suo nuovo romanzo Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla seconda posizione resiste Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, al primo posto Hazel Riley con Game of Olympus, Catarsi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Operazione Shylock, una confessione di Philip Roth. Nella sua burrascosa carriera Roth ci ha abituato alle più spericolate acrobazie narrative, ma mai ha usato tanto quanto in Operazione Shylock, dove per dire e fare tutto ciò che vuole ha sentito il bisogno di misurarsi con il suo più temibile avversario, un altro Philip Roth, stesso nome e stessi connotati, solo il nomignolo Moishe Pipik a distinguerlo da sé. Ma il tema del doppio è stato usato in un romanzo con un tale autolesivo virtuosismo. Roth azzanna se stesso come essere umano, come ebreo, come Philip Roth, e non si accontenta di una libbra di carne. Alla seconda posizione risale Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte e un poco l'alba. Al primo posto Pier Giorgio Pulisci ritorna in vetta con Il nido del corvo. Ma passiamo ora al consiglio della settimana, Il bosco obliquo di Alice Bassoli. Nel cuore selvaggio dell'Appennino emiliano, il piccolo paese di Rocchelle viene sconvolto da un omicidio raccapricciante. Francesco, giovane spacciatore dal passato tormentato, viene trovato decapitato nel bosco con una testa di bambola al posto della sua. Gli abitanti, già segnati da antichi segreti e rancori mai sopiti, sprofondano nella paura e nei sospetti. Daniele, fratello della vittima, e Chiara, la giovane fidanzata, cercano di disperatamente la verità, mentre il parroco Don Giacomo si scontra con i limiti della redenzione e del perdono. Tra croci rovesciate, rituali inquietanti e una rete di tradimenti, il bosco diventa teatro di una spirale di violenza che travolge ogni certezza. Nessuno innocente a Rocchelle, ogni personaggio porta con sé un frammento di verità, un dolore nascosto, una colpa da espiare. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
2: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
4: Am I interrupting something?
5: Non-stop music is on its way.
6: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
6: Radio dance floor.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, we're the Sugar Babe.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
10: Hi, I'm Robbie Williams.
11: Hey, this is Kylie.
12: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: Oggi si schiuma dal caldo, amici. E allora vi invito fin da adesso ad alzare dignitosamente il volume per poter godere di una full experience di Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. 3 Molella Change, 2 Ice MC Think About The Way, 1 La Bush Sweet Dreams. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 11 giugno 1994. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze c'è stato un immobilismo totale. Non si è mosso nulla, e questo vuole anche dire che vi è piaciuto quello che vi abbiamo proposto. E così rimangono tutti fermi al proprio posto, riconfermata la numero 1 con il 76% dei voti, La Bush Sweet Dreams.
1: Dance Floor.
5: Parade.

Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie anche a Anthony Palletti e poi ad Antonio Caminito, a Tile Giotta, a David Versari, a Diego Fuglino, a Elvis Piovani, grazie a Francesco Biondi, a Franz Pink, a Gabriele Visi, Giovanni Palermo e Giuseppe Stocchero e poi ancora a Ivan Lorenzo, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento a Marco Carella, Marco Rodolfi, Mauro Ceccon, grazie a Nicola Ricci, a Roberto Coniglio, Valentino Guandris, Vincenzo Gemmini e anche a Vito Servente. Adesso volume bello alto perché inizia il nostro viaggio. Torneremo indietro fino al 20 giugno 1992. Si comincia dalla 20 insieme a Digital Boy. 1, 2, 3, Ace. Dance floor. Parade.

colore italiano per aprire questo appuntamento con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 20 giugno 1992. Tricolore italiano perché questo era Digital Boy, secondo singolo estratto da Futuristic, un brano in cui è stato ritagliato un elemento vocale da In the Bottle dei COD. Una copertina assolutamente mitica, quella di questo singolo, che riporta gli occhiali a mirino che hanno fatto un po' la storia delle prime produzioni di Digital Boy. Box numero 20 era 1, 2, 3, Aces.

Ovviamente siamo ancora in Italia, anche con la 19. E questo, vabbè, sembrerebbe una prova tecnica di trasmissione ed edatura, perché Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, con un progetto da altri tempi che si chiamava Do It, abbracciavano per la prima volta la neonata musica techno. Questo era T.

Eccolo un classico della Euro House, firmato e prodotto da Enrico Acerbi, DJ H, realizzato in collaborazione con Stefania Bacchelli. Era Come On Boy Box 18.

Rapidamente cambiamo paese, ci spostiamo in Belgio con la numero 17 insieme alla musica dei Transformer 2. Questo Pacific Symphony è stato veramente uno dei primissimi inni della trance e della rave del 1992. I suoi remix molto ricercati nelle discoteche italiane, realizzati da DJ Rich e dal team DFC, sono diventati dei veri e propri punti cardine della scena Eurodance degli anni 90. Box numero 17, Transformer 2, era Pacific Symphony.

quella numero 16 si torna a parlare di dance italiana, amici, insieme a Double D, Davide Dominella, Danny Lussito e questo singolo targato 1992 che esce dopo il grande successo del loro primo disco del 1990, Found Love. Sto parlando naturalmente di Pip

numero 20 sono tutte belle perché sono le più ballate in discoteca il 20 giugno 1992, quando in discoteca veramente si sudavano sette camicie nel momento in cui veniva suonato il tormentone del periodo. Siamo alla 15 insieme alla musica di Molella con Free.

siamo arrivati alla numero 14, amici, con questo Ave Maria, un brano techno dei primi tempi della musica rave, targato 1992 per i Noise, prodotto dal team che c'era dietro gli Snap. Il pezzo naturalmente è famoso per questa fusion di campionamenti di coro classico e orchestra, con il ritmo dance incalzante in quattro quarti e una linea di basso assolutamente coinvolgente. Box numero 14 per i Noise con Ave Maria. Yeah.

Rieccoci in Italia con la numero 13 insieme a Space One, I Got Rhythm, questo pezzo del 1992 assolutamente iconico per il genere Italo House e Eurodance. Box al numero 13.

con questo che è stato un vero e proprio inno techno degli anni 90, pubblicato nel 1992. Sto parlando naturalmente di SO2 con On Reggae Tip. Amici, con la prossima faremo il giro di boa.

Amici, e che più fortunato abbraccia il condizionatore d'aria. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992 l'abbiamo aperta con Digital Boy alla numero 20 e 1, 2, 3, I said 19 per i Do It di T2TA, mentre DJ H, featuring Stevie, occupava la 18 con Come On Boy. Alla 17 Transforma to Pacific Symphony, 16 per Double D di People Get Up. Alla 15 abbiamo ritrovato Molella con Free. 14 Noise Ave Maria. In box numero 13 c'era Space One, I Got the Rhythm. Alla 12 SL2 on Raga Tip. E la 11 era questa di FBI Project, Feel It. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. Siete pronti a rimbalzare da una parte all'altra? Arriva Poing!

radio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade. Qui su Radio Dance Floor è tempo di 20 giugno 1992, amici. Queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, ci siamo spostati all'ombra dei mulini a vento, perché ovviamente Rotterdam Termination Source arriva proprio dall'Olanda. Box numero 10, Poing.

È anche bello rimbalzare da un paese all'altro per poi tornare anche a gustarci la dance di casa nostra. Ecco un pezzo Eurodance pubblicato nel 1992 dal progetto Control Unit, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Albertino e Pierpaolo Peroni. Decisamente un brano cult che ha un sound decisamente rave, che si rifà ai primissimi anni 90 e che è famoso per questo suono così martellante, per il sample vocale che dà il titolo al pezzo. Box numero 9.

arrivati alla posizione numero 7 con una collaborazione tra Maurizio Molella, Phil J, Albertino. Il progetto si chiamava The End. Humanitas è una traccia dance underground del 1992, nota sicuramente per questo sound così incalzante, un vero e proprio pilastro della primissima Eurohouse e della techno underground. Box numero 7.

Ciao Zampino di Thorsten Stenzel dietro il progetto Nuke. Questo fu un vero e proprio successo. Nana riuscì a portare il progetto Nuke in giro per tutta l'Europa. Box numero 6.

È stata sicuramente geniale l'idea di Andrea Prezioso di prendere il tema di questo videogioco così in auge in quel periodo e realizzarne un riadattamento ballabile in discoteca. C'era decisamente molta creatività in quel periodo. Box numero 5 per Game Boys con Tetris. Ancora una e sarà podio. L'avvicinamento lo facciamo con il dildo degli Interactive.

0: così, questa volta abbiamo trovato un dildo ad aspettarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con RTS, Rotterdam Termination Source. Alla numero 10 era Poeng, 9 per i control unit, ti sei bevuto il cervello, mentre Criss Cross con Jump occupavano la 8. Alla 7 abbiamo ritrovato il progetto di End con Humanitas, 6 Nuke, Nana. In box numero 5 Game Boys, Tetris, e la 4 era questa di Interactive, Dildo. Adesso volume e concentrazione, non fatevi distrarre dal dildo ragazzi, cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade, mi viene anche da ridere a dirlo. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Il radio voto naturalmente è aperto a tutti, quindi invitate amici, parenti, colleghi, chi vi pare, anche vicini di casa se volete. Si comincia con lo scalino più basso del podio, occupato da Fargetta, The Music is Moving.
1: Number 3.

0: Bella, bella anche questa, decisamente bella. Scalino più basso del podio. Fargetta, the music is moving. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti e mettete le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 arrivano i W. Please don't go.
1: Number 2.

riesce ad essere anche più bella dell'originale. Vi è piaciuta questa Please Don't Go di W? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Forget, The Music Is Moving, 2 W, Please Don't Go, e la più ballata in discoteca il 20 giugno 1992 è stata Rhythm Is a Dancer degli Snap. Number 1.

0: già ragazzi, tanta tanta dance italiana, ma poi alla fine arrivi in vetta e chi ci trovi? La Germania con gli Snap di Rhythm is a Dancer. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Fargetta, The Music is Moving, 2 W Please Don't Go, 1 Snap, Rhythm is a Dancer. Reagite a questo podio targato 20 giugno 1992. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi. Ma se volete riascoltare tutta la chart, allora dovete andare su radiodancefloor.it, cliccare sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 20 giugno 1992. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Milano-Venezia in direzione Milano. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e il nodo di Pero verso Torino. Sul tratto toscano dell'Autosole chiusa l'uscita di Valdarno per il traffico proveniente da Firenze per un veicolo in panne. Inevitabile la formazione di code che si registrano tra Incise e Valdarno in direzione Roma. Sulla A14 Adriatica chiuso lo svincolo di Bologna-San Lazzaro sia in entrata che in uscita direzione Bologna per un incendio su una vicina scarpata. Rallentamenti sul tratto abruzzese della A14 per un veicolo in panne tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara. In Campania trafficata la A3 Napoli-Salerno con code tra Fratta e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Pizza, pizza, pizza.
1: I suonati di Enrico.
2: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Yeah. Yo, what's up, ready?
12: Non-stop, cause you know we don't stop.
13: Radio Dance Floor,
14: the sound of the 90s.
15: Luce Verde Italia.
16: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sull'A1 Milano-Bologna tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Lavori in corso sulla 7 Milano-Genova, in colonna hanno il traffico in tratti saltuari tra Isola del Cantone e Genova-Bolzaneto in direzione San Pier d'Arena. Sul tratto marchigiano della A14 Adriatica, code agli svincoli di Ancona Sud e Ancona Nord in uscita da entrambe le direzioni. Questa sera infatti proprio ad Ancona, allo Stadio Conero, l'atteso concerto di Vasco Rossi. Ci spostiamo in Campania, dove per traffico intenso si sono formate code sulla A1 Roma-Napoli tra Casori e Ponticelli verso Napoli. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.

Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Initialize sequence. Now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto a voi che mi state seguendo da parte di Enrico. Il nostro viaggio ci porta ad esplorare il mese di giugno del 2000, l'ultimo anno del XX secolo e del secondo millennio. Il nostro viaggio può incominciare.
4: Timeline.
7: Primo giugno 2000, ad Hannover in Germania viene inaugurato l'Expo 2000, dal 1 giugno al 31 ottobre del 2000. Il tema scelto per l'Expo fu Humankind Nature Technology, umanità, natura, tecnologia, ed aveva come sottotitolo Energetic and Space Economy, economia dell'energia e dello spazio. L'esposizione universale di Hannover fu la prima a cui venne concesso dal BIE, il Bureau International des Expositions, l'utilizzo intensivo di strutture preesistenti. Quelle della fiera della città, su un'area di 160 ettari, hanno infatti presentato i propri padiglioni 155 paesi partecipanti. I visitatori totali sono stati 18 milioni, dato considerato un vero e proprio fallimento dal momento che l'obiettivo era di avere più di 40 milioni di visitatori. Tutto questo è Timeline.

Precisamente argomento, vi parlo del brutale omicidio avvenuto a Chiavenna, in provincia di Sondrio, in cui tre giovani ragazze legate a pratiche sataniche hanno ucciso Suor Maria Laura Mainetti, una religiosa cattolica. Le giovani donne hanno attirato la suora in un luogo isolato, l'hanno aggredita inizialmente con una mattonella e poi finita con 19 coltellate in un crimine scioccante che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana. Nel 2008 la Santa Sede ha approvato la richiesta per l'inizio del processo di beatificazione. Il 19 giugno 2020 Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi alla promulgazione del decreto che ne riconosce il martirio in quanto compiuto in odium fidei. La cerimonia di beatificazione ha avuto luogo a Chiavenna il 6 giugno 2021. È veramente raccapricciante la dinamica dei fatti. La sera del 6 giugno 2000, verso le ore 22, la religiosa uscì dal convento per aiutare una ragazza che le aveva telefonato dicendole di essere rimasta incinta dopo aver subito uno stupro. Tuttavia, era solo una scusa inventata dalla 17enne Ambra Gianasso per poter incontrare la religiosa al parco delle Marmitte dei Giganti, un luogo isolato e raramente frequentato alla sera, e per poterla così offrire in sacrificio a Satana insieme alle compagne Veronica Pietrobelli e Milena De Giambattista, rispettivamente di 16 e 17 anni. Secondo quanto confessarono le ragazze, la vittima inizialmente designata sarebbe stato l'allora parroco del paese, Monsignor Ambrogio Balatti, ma venne successivamente scartato per la sua corporatura robusta che avrebbe reso difficile l'omicidio, per cui la scelta venne spostata su Suor Mainetti dal fisico esile e giudicata quindi più facilmente assassinabile. Le tre ragazze responsabili dell'omicidio di Suor Maria Laura Mainetti sono state condannate in via definitiva dalla Corte di Cassazione con pene comprese tra gli 8 anni e mezzo e i 12 anni e 4 mesi di reclusione. Tutto questo è Timeline.

13 giugno 2000. A questo punto un evento di politica internazionale di grande rilevanza. Il presidente sudcoreano Sing Dae-jung visita la Corea del Nord per partecipare al primo summit Corea del Nord-Corea del Sud. Inviato a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong II, fu un incontro storico tra i due capi di Stato in quanto fu il primo vertice intercoreano ai massimi livelli. Questo evento diplomatico cruciale ha rappresentato un significativo punto di svolta nelle relazioni tra le due nazioni, tecnicamente pensate in stato di guerra dal 1953. È stato infatti il primo vertice intercoreano dalla fine della guerra di Corea combattuta tra il 1950 e il 1953. Fu fortemente voluto dal presidente sudcoreano che, con l'intenzione di mettere in atto la politica del sole, che prevedeva maggiori contatti politici da lui stesso ideata, aveva il proposito di migliorare i rapporti tra le due Coree e proprio grazie a questo meeting gli fu conferito il premio Nobel per la pace. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di giugno del 2000.

0: Siamo ancora al 13 giugno del 2000, ma siamo questa volta in Italia. Mehmet Ali Akça, l'attentatore turco di Papa Wojtyła, il 13 maggio del 1981 ottiene la grazia dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e viene estradato in Turchia. Ali Akça è stato detenuto per 19 anni in una prigione italiana prima di ottenere il condono per iniziativa del pontefice nel 2000 ed essere estradato in Turchia per scontare pene per reati tra i quali l'omicidio nel 1979 dell'editorialista di un quotidiano turco. Al di là delle dichiarazioni di Ali Akça, che arrivò addirittura a proclamarsi messia e ad annunciare la fine del mondo, le ragioni per cui Akça sparò al Papa nel 1981, ferendolo, restano un mistero. Alcuni ritengono che l'attentatore lavorasse per i servizi di sicurezza est europei legati all'ex Unione Sovietica, la cosiddetta pista bulgara, allarmati dalla fiera opposizione del pontefice al comunismo. In relazione ai fatti avvenuti in piazza San Pietro il 13 maggio 1981, alla fine del mese di giugno del 2000, il 26, viene divulgato il terzo segreto di Fatima, scritto da Suor Lucia, uno dei tre pastorelli di Fatima in Portogallo nel 1944. Il testo descrive una visione profetica, apocalittica e simbolica. Un vescovo vestito di bianco, il Papa, sale faticosamente una montagna tra i cadaveri dei martiri e viene ucciso da colpi di arma da fuoco. Secondo la Congregazione per la Dottrina della Fede, la visione non predice un futuro immutabile, ma fa riferimento agli eventi storici del Novecento, identificando il vescovo vestito di bianco con Papa Giovanni Paolo II e l'attentato subito a Piazza San Pietro nel 1981. Anche questo è Timeline.
1: 29 marzo 1986. Nel processo sulla pista bulgara, ovvero sulle presunte complicità godute da Akça nell'attentato a Papa Wojtyła, la Corte d'Assise di Roma assolve per insufficienza di prove Sergei Antonov, Zhelyo Vasiliev, Todor Ayvazov e i turchi Musa Zerdar Celebi e Oral Selik. Condanna a 3 anni e 2 mesi di prigione il turco Omar Bakci. La sentenza sarà confermata il 19 dicembre 1987 in appello. L'unico colpevole individuato per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981 è Mehmet Ali Akça, già condannato all'ergastolo il 22 luglio 1981. Il 13 giugno 2000, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, d'accordo con la Santa Sede, concederà la grazia ad Ali Akça.

26 giugno 2000. Il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ed il primo ministro britannico Tony Blair hanno congiuntamente annunciato un traguardo scientifico monumentale, il completamento del primo studio completo dell'intero genoma umano. Questo momento storico ha visto due gruppi di ricerca in competizione, il progetto internazionale Genoma Umano ed il Celera Genomics Corporation, completare con successo la sequenziazione del blueprint genetico umano. Il presidente ha sottolineato le profonde implicazioni di questa scoperta, evidenziando il potenziale di rivoluzionare la ricerca medica, offrendo nuove strategie per prevenire, diagnosticare, trattare e potenzialmente curare diverse malattie di carattere genetico. Ecco cosa si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalla Casa Bianca. È il 26 giugno del 2000 e sulla costa atlantica degli Stati Uniti sono da poco passate le 10 del mattino quando Bill Clinton, allora presidente degli Stati Uniti, entra nella East Room della Casa Bianca per un annuncio destinato a passare alla storia. Con lui ci sono anche Francis Collins, direttore della cordata internazionale di istituti pubblici che afferiscono al progetto Genoma Umano, e Craig Venter, presidente dell'azienda privata Celera Genomics. All'inizio del suo discorso, Clinton riporta per un attimo la platea indietro nel tempo, circa due secoli prima, in quella stessa stanza, sotto gli occhi del presidente Thomas Jefferson, era stata stesa la mappa frutto delle spedizioni che attraverso la frontiera americana avevano condotto l'esploratore Meriwether Lewis fino alla costa del Pacifico. Una mappa destinata ad espandere i confini non solo del continente americano, ma anche nell'immaginazione. Tuttavia, la mappa che sta per mostrare Clinton supera di molto anche quei confini, tant'è vero che il presidente annuncia: «Oggi siamo qui per celebrare il completamento della prima bozza dell'intero genoma umano. Senza dubbio, questa è la più importante, la più meravigliosa mappa mai realizzata dal genere umano». Tutto questo è Timeline.

0: Nel mese di giugno del 2000 si registra la dipartita di due personalità assai diverse tra loro ed in ambiti del tutto eterogenei. Il 23 giugno 2000 scompare Enrico Cuccia, personalità di riferimento della finanza italiana e non soltanto, mentre il 29 ci lascia Vittorio Gassman, figura iconica del cinema e del teatro italiano. Enrico Cuccia, nato a Roma il 24 novembre 1907, muore il 23 giugno del 2000. Storico banchiere, figura centrale dell'economia e della finanza italiana, fu considerato il regista del capitalismo italiano. Ha guidato Mediobanca dalla sua fondazione nel 1946 fino ai suoi ultimi anni, distinguendosi sempre per la sua estrema riservatezza. Nel 1946, con Raffaele Mattioli, ha fondato Mediobanca, trasformandola nella prima banca d'affari italiana. L'obiettivo era creare un istituto indipendente per raccogliere capitali e finanziare la ricostruzione e lo sviluppo della grande industria italiana. Cuccia ha creato una rete di alleanze e partecipazioni incrociate tra i maggiori gruppi industriali e finanziari, da Fiat a Pirelli, fino alle grandi partecipazioni statali. Una strategia nota come il salotto buono della finanza italiana. Attraverso Mediobanca ha gestito le più grandi scalate, fusioni e salvataggi societari, come quello che ha portato alla nascita di Montedison nel 1966. Riservatezza assoluta, Enrico Cuccia è rimasto famoso per la sua totale lontananza dagli obiettivi, tanto da non aver mai rilasciato interviste, tanto da aver evitato sempre le telecamere ed aver vissuto in modo austero pur avendo un potere immenso. A tutto ciò si aggiungono un assoluto rigore etico ed una ferrea indipendenza, mantenendo il controllo totale dell'istituto di via Filodrammatici fino alla fine, guidando le vicende economiche italiane sganciato in maniera assoluta dalla politica e dai partiti, da giochi di potere e da compromessi. Tutto questo è Timeline.
1: 23 giugno 2000. Muore Enrico Cuccia, protagonista della finanza e dell'economia italiana. Nato nel 1907, dal 1946 dirige Mediobanca e con essa il salotto buono delle maggiori famiglie del capitalismo italiano. Personaggio celebre anche per la sua estrema riservatezza e per il suo rifiuto di parlare davanti ai microfoni, resta per tutta la vita una sorta di mistero vivente. Mantiene fino alla morte la guida nell'istituto di via Filodrammatici, mostrando sempre una grande abilità nel tessere trame a colpi di scalate e scambi azionari. Fra le sue operazioni più brillanti, quella legata alla Montedison con la fusione nel 1966 della Montecatini, azienda chimica in difficoltà finanziaria, e la Edison, ricca di disponibilità derivanti dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Il 29 giugno 2000 muore a Roma Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922, è uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Stimato come attore sia a teatro che sul grande schermo, raggiunge la popolarità con la TV grazie alla trasmissione Il Mattatore, da lui condotta e dal cui titolo prese il suo soprannome più famoso. Lavorò con i migliori registi, tra cui De Sica, Risi, Monicelli e Rossellini, e per lungo tempo in coppia con Ugo Tognazzi. Tra i suoi film più noti, I soliti ignoti del 1958, La grande guerra del 59, Il sorpasso del 1962 e L'armata Brancaleone del 1966. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, un Leone d'oro alla carriera nel 1996, un premio a Cannes nel 1975 come miglior attore in Profumo di donna e 11 David di Donatello. Tutto questo è Timeline.

0: uno sguardo al grande schermo nel lontano giugno 2000. Il 27 giugno negli Stati Uniti esce il film Il Patriota, in Italia arriverà il 25 agosto. Il film, diretto da Roland Emmerich, con Mel Gibson, il protagonista, Benjamin Martin e Heath Ledger, Gabriel Martin, figlio di Benjamin, si svolge durante la guerra d'indipendenza americana e narra la storia di Benjamin Martin, ex eroe della guerra tra Francia ed Inghilterra per il controllo delle colonie, che ora, vedovo, trascorre una vita tranquilla coltivando la terra e allevando mucche in Carolina del Sud con i suoi 7 figli. Quando inizia ad infiammarsi la guerra d'indipendenza americana, Benjamin non si dice favorevole ad arruolarsi per l'esercito continentale, ma si trova costretto ad intervenire perché il conflitto coinvolge ben 2 suoi figli, uno dei quali, Gabriel, viene ucciso. Il film è stato candidato agli Oscar 2001 per miglior colonna sonora, miglior fotografia e miglior sonoro. Le riprese si sono svolte tra il 7 settembre 1999 ed il 20 gennaio 2000 tra la Virginia e il South Carolina, dove realmente si sono svolti i fatti narrati. Il budget è stato di 110 milioni di dollari, con incassi totali di oltre 215 milioni nel mondo, di cui 113 milioni solo negli Stati Uniti. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di giugno del 2000. Questo è Timeline.
1: Ho temuto a lungo che i miei peccati tornassero a visitarmi. E il costo è più di quanto possa sopportare.
2: Ha un passato da eroe, Benjamin Martin, e vorrebbe dimenticarlo.
1: Questa guerra, i nostri figli la impareranno con i loro occhi.
3: Papà!
1: Io non combatterò.
2: Ma ha una famiglia da proteggere.
1: Vado a raggiungerli.
4: Ti proibisco di... Non sono un ragazzo, ma sei mio figlio!
2: E lo farà ad ogni costo.
1: Restate tutti qui. Prima che questa guerra finisca, io vi ucciderò.
2: Mel Gibson è il Patriota.

Uno sguardo ai dischi più venduti nel giugno 2000, secondo quanto riportato dal sito accadeoggi.it in data 17 giugno 2000. Dominatori assoluti sono i Bon Jovi, al numero 2 nella categoria album con Crush e al numero 1 dei singoli con It's My Life. Le classifiche di vendita premiano nella sezione album la musica italiana, mentre nella categoria singoli la musica dance, epoca ancora d'oro delle grandi produzioni di Eurodance che caratterizzano il decennio che si va concludendo, sono presenti in misura veramente notevole. Partiamo dalla sezione album. Square Heads dei Luna Pop in prima posizione, mentre come già vi ho detto Crush dei Bon Jovi si colloca in seconda posizione. Al numero 3 Supernatural dei Santana, mentre Ovo di Peter Gabriel è in quarta posizione. Brave New World di Iron Maiden in quinta posizione, mentre Moby con Play occupa la sesta posizione. Sdraiato su una nuvola, l'album di Gianluca Grignani ci riporta in Italia in settima posizione, così come ancora in Italia all'ottavo posto troviamo Renato Zero con Tutti gli zeri del mondo. Ancora Italia con Neck al nono posto con La vita è, poi Yerabe De Palo con il suo album Depende in decima posizione. Se ci spostiamo nella sezione singoli, It's My Life di Bon Jovi in prima posizione, Too Much of Heaven, incominciamo con Il Mondo Dance di Eiffel, in terza posizione Vamos a Bailar, Il Tormentone di Paola e Chiara, My Heart Goes Boom di French Affair in quarta posizione, mentre in quinta posizione Oops I Did It Again di Britney Spears, Tonino Carotone con la sua simpatica Me Cago e Me Amor, mentre The Bad Touch con la Blue Dog Gang in settima posizione, Carmen Quisi con Maxim & Skin in ottava posizione, al nono posto Never Be The Same Again con Mel C, mentre Billy Moore e il classico Up and Down occupa la decima posizione. Non si deve inoltre dimenticare l'evento musicale per antonomasia dell'estate, cioè il Festival Bar, la 37esima edizione dal 30 maggio al 12 settembre sotto la direzione artistica di Andrea Salvetti, figlio dello storico patron dell'evento Vittorio Salvetti, scomparso 2 anni prima. L'edizione è condotta da Fiorello ed Alessia Marcuzzi, con la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona, vede come vincitori assoluti dell'edizione i Luna Pop con la canzone Qualcosa di Grande, mentre Ligabue vince la sezione album con Miss Mondo. I Bon Jovi vincono la sezione International con It's My Life, mentre Paola e Chiara quella del tormentone radiofonico con Vamos a Bailar. Tutto questo è Timeline.

0: quasi al termine di Timeline che ci ha portati ad esplorare il mese di giugno 2000. Come da consuetudine, ci occupiamo adesso della programmazione pubblicitaria di quel lontano mese estivo, efficace chiave di lettura di usi, costumi ed abitudini. È estate, tempo di vacanze e di caldo, i gelati occupano spazi importanti negli slot pubblicitari, il Magnum Algida con il claim "La vita è fatta di priorità". Magnum Algida.
1: La vita è fatta di priorità. Magnum Algida.
0: I gelati Sanson, con cui accendi l'estate, o ancora i gelati Valsoia, per chi allora come oggi ama i prodotti a base vegetale. E che dire poi delle creme abbronzanti, un classico, i solari Bilboa, tanto per citare uno di questi prodotti.
2: Abbronzatura più rapida, più intensa e pelle più protetta. Solari Bilboa.
0: Estate è sinonimo di musica e le compilation sono veramente numerose. È il caso di Hitmania Dance Estate, la DJ Parade, la compilation 2 CD per 35 successi dance mixati da Fargetta e Prezioso, o ancora All the Hits Now, 2 CD al prezzo di 1, oppure Aqua Fan Compilation, località culto dell'estate.
3: L'estate di Aqua Fan è

0: La fine del millennio è uno dei momenti magici della telefonia e delle promozioni dei gestori telefonici. La breve vita del gestore blu in azione tra il 99 e il 2002, con il claim "il futuro che non c'era" e la straordinaria risata del bimbo, o ancora Teleconomy 24 di Telecom Italia, con un testimonial importante come Daniele Luttazzi: solo 24 lire al minuto chiedi al 187.
1: Il mio capo chiede come tagliare le spese telefoniche.
2: Con Teleconomy 24 aziende, anche per lavoro, solo 24 lire al minuto per interurbane e urbane, tutto il giorno.
1: Voleva tagliare il centralinista.
3: Teleconomy 24 aziende, chiedi al 187.
0: Curioso lo spot di Telecom Italia con Massimo Lopez, sequel del precedente che dichiarava "una telefonata ti allunga la vita", o ancora Telecom Italia 2000, spot con un testimonial di eccellenza, Woody Allen e il problema di vivere fino a 150 anni. Il futuro non deve preoccuparti, serve solo un aiuto professionale. Telecom Italia.
4: Dottor Greenblatt, sono Woody Allen, le devo assolutamente parlare. Sono disperato, si tratta di un'emergenza psicanalitica. E ho visto in TV che hanno inventato una specie di gene che fa vivere tutti fino a 150 anni. Sì, però no, non ha capito, io non voglio arrivare a 150 anni. Sta scherzando, mi mancherebbero i soldi. E per di più, il contratto del mio appartamento scade tra 40 anni e 6 giorni. E lei lo sa quale trauma sia per me fare un trasloco? Ma le pare che a 110 anni io mi metto a cercare casa? Dottore, io non mi sarei mai sposato se avessi saputo di campare 150 anni. Si figuri se avrei affrontato lo stress. Mi sono sposato perché ero convinto di morire ad un'età decorosa. Ma qui si parla della quinta età?
0: Curiosa la promozione di WAP Team, il Wireless Application Protocol, per accedere ad alcuni limitati servizi di rete, cosa che oggi sarebbe inimmaginabile, con lo slogan "Team, vivere senza confini" ed uno spot vivace ed allegro. Arrivano poi naturalmente i telefonini cellulari, come si chiamavano allora. Ce ne sono tanti in una competizione a chi offre qualcosa di più, magari neppure utile poi nel concreto. Il Siemens M35i Be Inspired.
5: Resiste agli struzzi. Resiste agli urti. E ti collega alla rete. Lasciati ispirare dal resistente Siemens M35. Be inspired.
0: Il Samsung A300 con doppio display, senza dimenticare gli spot che proponevano a pagamento l'acquisto, pensate, delle suonerie.
6: Vuoi inviare l'inno della squadra del cuore? Inni nazionali o politici? Le canzoni più amate? E ancora migliaia di login esclusiva? Chiama all'166 146 666 e personalizza il tuo cellulare. Tutte le suonerie e i loghi li trovi su internet, oppure richiedili via fax.
0: E poi immancabili le auto, tante e di tutti i brand. Partiamo da un must, la Lancia Y Elefantino, da 16 milioni 900 mila lire con CD e climatizzatore. Oppure la Fiat Punto, mai avuta una? Con climatizzatore, servosterzo ed airbag e la doppia nomenclatura del prezzo euro e lire, 19 milioni 324 mila lire oppure 9.980 euro.
7: No, quell'auto lì non può stare. Ho detto che quell'auto lì non...
8: Guardala bene, è una Punto. Vorresti dirmi che non è all'altezza?
7: No!
8: Ok, allora tienila d'occhio.
9: Fiat Punto, mai avuta una? Oggi c'è nuova Punto Fill con clima, servosterzo e doppio airbag a 9.980 euro e gamma Punto da 8.754 euro.
0: Importante la promozione Fiat Summer 2000 con il claim "certe cose capitano solo d'estate". La Fiat Palio da 13 milioni 900 mila lire o la Fiat Bravo con climatizzatore da 21 milioni e 900 mila lire.
8: Certe cose capitano solo d'estate. Fiat Palio da 13 milioni 900 mila. Fiat Bravo con climatizzatore da 21 milioni 900 mila e fino al 31 luglio prezzi bloccati su tutta la gamma. Fiat Summer. Non perdetevi il meglio dell'estate.
0: Dalla Francia arrivano i modelli Peugeot, la 206 HDI Common Rail, un fan terribile, da 18 milioni 950 mila lire e la 205 Roland Garros con interni in pelle alcantara, climatizzatore automatico e hi-fi con comandi al volante, oppure ancora la 306 Station Wagon con motore HDI Turbo Diesel Common Rail da 28 milioni e 900 mila lire.
10: ABS 4 airbag, climatizzatore di serie Motore HD turbo diesel Common Rail. Peugeot 306 Station Wagon a 28.900.000 lire.
0: Molte le vetture tedesche, la Volkswagen Golf nelle varie modulazioni e la Lupo con il claim pensa in grande giocando sulle piccole dimensioni dell'automobile. Importanti i modelli proposti dai quattro cerchi dell'Audi, la nuova Audi A4 supportata da uno spot futuristico ed il claim completamente unica, o ancora la nuova Audi A2 con uno spot molto elaborato. Vogliamo sempre di più. Come ottenere tutto questo? Più efficienza e meno peso. More from less.
11: 4 miliardi di anni di evoluzione ed eccoci qua. Siamo emersi dagli oceani. Siamo sopravvissuti ai dinosauri. Siamo l'unica specie che non ne ha mai abbastanza. Più velocità, più divertimento, più mete da raggiungere. Vogliamo sempre di più. Ma l'interrogativo è: come

0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio di Timeline. Abbiamo esplorato il mese di giugno del 2000. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento. Un saluto grande da Enrico, come sempre qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 23 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Welcome. Anni 2000. Welcome.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una in punto.
1: Dance Floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto a voi che mi state seguendo da parte di Enrico. Il nostro viaggio ci porta ad esplorare il mese di giugno del 2000, l'ultimo anno del XX secolo e del secondo millennio. Il nostro viaggio può incominciare.
5: Timeline.
8: Primo giugno 2000, ad Hannover in Germania viene inaugurato l'Expo 2000, dal 1 giugno al 31 ottobre del 2000. Il tema scelto per l'Expo fu Humankind, Nature, Technology, Umanità, Natura, Tecnologia, ed aveva come sottotitolo Energetic and Space Economy, Economia dell'Energia e dello Spazio. L'esposizione universale di Hannover fu la prima a cui venne concesso dal BIE, il Bureau International des Expositions, l'utilizzo intensivo di strutture preesistenti. Quelle della fiera della città, su un'area di 160 ettari, hanno infatti presentato i propri padiglioni 155 paesi partecipanti. I visitatori totali sono stati 18 milioni, dato considerato un vero e proprio fallimento dal momento che l'obiettivo era di avere più di 40 milioni di visitatori. Tutto questo è Timeline.

giugno 2000. Cambiamo decisamente argomento. Vi parlo del brutale omicidio avvenuto a Chiavenna, in provincia di Sondrio, in cui tre giovani ragazze legate a pratiche sataniche hanno ucciso Suor Maria Laura Mainetti, una religiosa cattolica. Le giovani donne hanno attirato la suora in un luogo isolato, l'hanno aggredita inizialmente con una mattonella e poi finita con 19 coltellate in un crimine scioccante che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana. Nel 2008 la Santa Sede ha approvato la richiesta per l'inizio del processo di beatificazione. Il 19 giugno 2020 Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi alla promulgazione del decreto che ne riconosce il martirio in quanto compiuto in odium fidei. La cerimonia di beatificazione ha avuto luogo a Chiavenna il 6 giugno 2021. È veramente raccapricciante la dinamica dei fatti. La sera del 6 giugno 2000, verso le ore 22, la religiosa uscì dal convento per aiutare una ragazza che le aveva telefonato dicendole di essere rimasta incinta dopo aver subito uno stupro. Tuttavia, era solo una scusa inventata dalla 17enne Ambra Gianasso per poter incontrare la religiosa al parco delle Marmitte dei Giganti, un luogo isolato e raramente frequentato alla sera, e per poterla così offrire in sacrificio a Satana insieme alle compagne Veronica Pietrobelli e Milena De Giambattista, rispettivamente di 16 e 17 anni. Secondo quanto confessarono le ragazze, la vittima inizialmente designata sarebbe stato l'allora parroco del paese, Monsignor Ambrogio Balatti, ma venne successivamente scartato per la sua corporatura robusta che avrebbe reso difficile l'omicidio, per cui la scelta venne spostata su Suor Mainetti dal fisico esile e giudicata quindi più facilmente assassinabile. Le tre ragazze responsabili dell'omicidio di Suor Maria Laura Mainetti sono state condannate in via definitiva dalla Corte di Cassazione con pene comprese tra gli 8 anni e mezzo e i 12 anni e 4 mesi di reclusione. Tutto questo è Timeline.

13 giugno 2000. A questo punto un evento di politica internazionale di grande rilevanza. Il presidente sudcoreano Shin Dae-jung visita la Corea del Nord per partecipare al primo summit Corea del Nord-Corea del Sud. Inviato a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-il, fu un incontro storico tra i due capi di Stato in quanto fu il primo vertice intercoreano ai massimi livelli. Questo evento diplomatico cruciale ha rappresentato un significativo punto di svolta nelle relazioni tra le due nazioni, tecnicamente pensate in stato di guerra dal 1953. È stato infatti il primo vertice intercoreano dalla fine della guerra di Corea combattuta tra il 1950 e il 1953. Fu fortemente voluto dal presidente sudcoreano che, con l'intenzione di mettere in atto la politica del sole, che prevedeva maggiori contatti politici da lui stesso ideata, aveva il proposito di migliorare i rapporti tra le due Coree e proprio grazie a questo meeting gli fu conferito il premio Nobel per la pace. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di giugno del 2000.

0: Siamo ancora al 13 giugno del 2000, ma siamo questa volta in Italia. Mehmet Ali Akça, l'attentatore turco di Papa Wojtyła, il 13 maggio del 1981 ottiene la grazia dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e viene estradato in Turchia. Ali Akça è stato detenuto per 19 anni in una prigione italiana prima di ottenere il condono per iniziativa del pontefice nel 2000 ed essere estradato in Turchia per scontare pene per reati tra i quali l'omicidio nel 1979 dell'editorialista di un quotidiano turco. Al di là delle dichiarazioni di Ali Akça, che arrivò addirittura a proclamarsi messia e ad annunciare la fine del mondo, le ragioni per cui Akça sparò al Papa nel 1981, ferendolo, restano un mistero. Alcuni ritengono che l'attentatore lavorasse per i servizi di sicurezza est europei legati all'ex Unione Sovietica, la cosiddetta pista bulgara, allarmati dalla fiera opposizione del pontefice al comunismo. In relazione ai fatti avvenuti in piazza San Pietro il 13 maggio 1981, alla fine del mese di giugno del 2000, il 26, viene divulgato il terzo segreto di Fatima, scritto da Suor Lucia, uno dei tre pastorelli di Fatima in Portogallo nel 1944. Il testo descrive una visione profetica, apocalittica e simbolica. Un vescovo vestito di bianco, il Papa, sale faticosamente una montagna tra i cadaveri dei martiri e viene ucciso da colpi di arma da fuoco. Secondo la Congregazione per la Dottrina della Fede, la visione non predice un futuro immutabile, ma fa riferimento agli eventi storici del Novecento, identificando il vescovo vestito di bianco con Papa Giovanni Paolo II e l'attentato subito a Piazza San Pietro nel 1981. Anche questo è Timeline.
1: 29 marzo 1986. Nel processo sulla pista bulgara, ovvero sulle presunte complicità godute da Akça nell'attentato a Papa Wojtyła, la Corte d'Assise di Roma assolve per insufficienza di prove Sergei Antonov, Zhelyo Vasiliev, Todor Ayvazov e i turchi Musa Serdar Celebi e Oral Selik. Condanna a 3 anni e 2 mesi di prigione il turco Omar Bakci. La sentenza sarà confermata il 19 dicembre 1987 in appello. L'unico colpevole individuato per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981 è Mehmet Ali Akça, già condannato all'ergastolo il 22 luglio 1981. Il 13 giugno 2000, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, d'accordo con la Santa Sede, concederà la grazia ad Ali Akça.

26 giugno 2000. Il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ed il primo ministro britannico Tony Blair hanno congiuntamente annunciato un traguardo scientifico monumentale, il completamento del primo studio completo dell'intero genoma umano. Questo momento storico ha visto due gruppi di ricerca in competizione, il progetto internazionale Genoma Umano ed il Celera Genomics Corporation, completare con successo la sequenziazione del blueprint genetico umano. Il presidente ha sottolineato le profonde implicazioni di questa scoperta, evidenziando il potenziale di rivoluzionare la ricerca medica, offrendo nuove strategie per prevenire, diagnosticare, trattare e potenzialmente curare diverse malattie di carattere genetico. Ecco cosa si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalla Casa Bianca. È il 26 giugno del 2000 e sulla costa atlantica degli Stati Uniti sono da poco passate le 10 del mattino quando Bill Clinton, allora presidente degli Stati Uniti, entra nella East Room della Casa Bianca per un annuncio destinato a passare alla storia. Con lui ci sono anche Francis Collins, direttore della cordata internazionale di istituti pubblici che afferiscono al progetto Genoma Umano, e Craig Venter, presidente dell'azienda privata Celera Genomics. All'inizio del suo discorso, Clinton riporta per un attimo la platea indietro nel tempo, circa due secoli prima, in quella stessa stanza, sotto gli occhi del presidente Thomas Jefferson, era stata stesa la mappa frutto delle spedizioni che attraverso la frontiera americana avevano condotto l'esploratore Meriwether Lewis fino alla costa del Pacifico. Una mappa destinata ad espandere i confini non solo del continente americano, ma anche nell'immaginazione. Tuttavia, la mappa che sta per mostrare Clinton supera di molto anche quei confini, tant'è vero che il presidente annuncia: «Oggi siamo qui per celebrare il completamento della prima bozza dell'intero genoma umano. Senza dubbio, questa è la più importante, la più meravigliosa mappa mai realizzata dal genere umano». Tutto questo è Timeline.

0: Nel mese di giugno del 2000 si registra la dipartita di due personalità assai diverse tra loro ed in ambiti del tutto eterogenei. Il 23 giugno 2000 scompare Enrico Cuccia, personalità di riferimento della finanza italiana e non soltanto, mentre il 29 ci lascia Vittorio Gassman, figura iconica del cinema e del teatro italiano. Enrico Cuccia, nato a Roma il 24 novembre 1907, muore il 23 giugno del 2000. Storico banchiere, figura centrale dell'economia e della finanza italiana, fu considerato il regista del capitalismo italiano. Ha guidato Mediobanca dalla sua fondazione nel 1946 fino ai suoi ultimi anni, distinguendosi sempre per la sua estrema riservatezza. Nel 1946, con Raffaele Mattioli, ha fondato Mediobanca, trasformandola nella prima banca d'affari italiana. L'obiettivo era creare un istituto indipendente per raccogliere capitali e finanziare la ricostruzione e lo sviluppo della grande industria italiana. Cuccia ha creato una rete di alleanze e partecipazioni incrociate tra i maggiori gruppi industriali e finanziari, da Fiat a Pirelli, fino alle grandi partecipazioni statali. Una strategia nota come il salotto buono della finanza italiana. Attraverso Mediobanca ha gestito le più grandi scalate, fusioni e salvataggi societari, come quello che ha portato alla nascita di Montedison nel 1966. Riservatezza assoluta, Enrico Cuccia è rimasto famoso per la sua totale lontananza dagli obiettivi, tanto da non aver mai rilasciato interviste, tanto da aver evitato sempre le telecamere ed aver vissuto in modo austero pur avendo un potere immenso. A tutto ciò si aggiungono un assoluto rigore etico ed una ferrea indipendenza, mantenendo il controllo totale dell'istituto di via Filodrammatici fino alla fine, guidando le vicende economiche italiane, sganciato in maniera assoluta dalla politica e dai partiti, da giochi di potere e da compromessi. Tutto questo è Timeline.
1: 23 giugno 2000. Muore Enrico Cuccia, protagonista della finanza e dell'economia italiana. Nato nel 1907, dal 1946 dirige Mediobanca e con essa il salotto buono delle maggiori famiglie del capitalismo italiano. Personaggio celebre anche per la sua estrema riservatezza e per il suo rifiuto di parlare davanti ai microfoni, resta per tutta la vita una sorta di mistero vivente. Mantiene fino alla morte la guida nell'istituto di via Filodrammatici, mostrando sempre una grande abilità nel tessere trame a colpi di scalate e scambi azionari. Fra le sue operazioni più brillanti, quella legata alla Montedison con la fusione nel 1966 della Montecatini, azienda chimica in difficoltà finanziaria, e la Edison, ricca di disponibilità derivanti dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica. Timeline.

29 giugno 2000 muore a Roma Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922, è uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Stimato come attore sia a teatro che sul grande schermo, raggiunge la popolarità con la TV grazie alla trasmissione Il Mattatore, da lui condotta e dal cui titolo prese il suo soprannome più famoso. Lavorò con i migliori registi, tra cui De Sica, Risi, Monicelli e Rossellini, e per lungo tempo in coppia con Ugo Tognazzi. Tra i suoi film più noti, I soliti ignoti del 1958, La grande guerra del 59, Il sorpasso del 1962 e L'armata Brancaleone del 1966. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, un Leone d'Oro alla carriera nel 1996, un premio a Cannes nel 1975 come miglior attore in Profumo di donna e 11 David di Donatello. Tutto questo è Timeline.

0: uno sguardo al grande schermo nel lontano giugno 2000. Il 27 giugno negli Stati Uniti esce il film Il Patriota, in Italia arriverà il 25 agosto. Il film, diretto da Roland Emmerich, con Mel Gibson, il protagonista, Benjamin Martin e Heath Ledger, Gabriel Martin, figlio di Benjamin, si svolge durante la guerra d'indipendenza americana e narra la storia di Benjamin Martin, ex eroe della guerra tra Francia ed Inghilterra per il controllo delle colonie, che ora, vedovo, trascorre una vita tranquilla coltivando la terra e allevando mucche in Carolina del Sud con i suoi 7 figli. Quando inizia ad infiammarsi la guerra d'indipendenza americana, Benjamin non si dice favorevole ad arruolarsi per l'esercito continentale, ma si trova costretto ad intervenire perché il conflitto coinvolge ben 2 suoi figli, uno dei quali, Gabriel, viene ucciso. Il film è stato candidato agli Oscar 2001 per miglior colonna sonora, miglior fotografia e miglior sonoro. Le riprese si sono svolte tra il 7 settembre 1999 ed il 20 gennaio 2000 tra la Virginia e la South Carolina, dove realmente si sono svolti i fatti narrati. Il budget è stato di 110 milioni di dollari, con incassi totali di oltre 215 milioni nel mondo, di cui 113 milioni solo negli Stati Uniti. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di giugno del 2000. Questo è Timeline.
1: Ho temuto a lungo che i miei peccati tornassero a visitarmi. E il costo è più di quanto possa sopportare.
2: Ha un passato da eroe, Benjamin Martin, e vorrebbe dimenticarlo.
1: Questa guerra, i nostri figli la impareranno con i loro occhi.
3: Papà!
1: Io non combatterò.
2: Ma ha una famiglia da proteggere.
4: Vado a raggiungerli.
5: Ti proibisco di...
6: Non sono un ragazzo, ma sei mio figlio!
2: E lo farà ad ogni costo.
1: Restate tutti qui. Prima che questa guerra finisca io vi ucciderò.
2: Mel Gibson è il patriota.
7: Timeline.

uno sguardo ai dischi più venduti nel giugno 2000, secondo quanto riportato dal sito accadeoggi.it in data 17 giugno 2000. Dominatori assoluti sono i Bon Jovi, al numero 2 nella categoria album con Crush e al numero 1 dei singoli con It's My Life. Le classifiche di vendita premiano nella sezione album la musica italiana, mentre nella categoria singoli la musica dance, epoca ancora d'oro delle grandi produzioni di Eurodance che caratterizzano il decennio che si va concludendo, sono presenti in misura veramente notevole. Partiamo dalla sezione album. Square Heads dei Luna Pop in prima posizione, mentre come già vi ho detto Crush dei Bon Jovi si colloca in seconda posizione. Al numero 3 Supernatural dei Santana, mentre Ovo di Peter Gabriel è in quarta posizione. Right.

di Eiffel in terza posizione, Vamos a Bailar, il tormentone di Paola e Chiara, My Heart Goes Boom di French Affair in quarta posizione, mentre in quinta posizione Oops I Did It Again di Britney Spears, Tonino Carotone con la sua simpatica Me Cago e Me Amor, mentre The Bad Touch con la Blue Dog Gang in settima posizione, Carmen Queasy con Maximum Skin in ottava posizione, al nono posto Never Be The Same Again con Mel C, mentre Billy Moore e il classico Up and Down occupa la decima posizione. Non si deve inoltre dimenticare l'evento musicale per antonomasia dell'estate, cioè il Festival Bar, la 37esima edizione dal 30 maggio al 12 settembre sotto la direzione artistica di Andrea Salvetti, figlio dello storico patron dell'evento Vittorio Salvetti, scomparso 2 anni prima. L'edizione è condotta da Fiorello ed Alessia Marcuzzi, con la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona, vede come vincitori assoluti dell'edizione il Luna Pop con la canzone Qualcosa di Grande, mentre Ligabue vince la sezione album con Miss Mondo. I Bon Jovi vincono la sezione International con It's My Life, mentre Paola e Chiara quella del tormentone radiofonico con Vamos a Bailar. Tutto questo è Timeline.

siamo quasi al termine di Timeline che ci ha portati ad esplorare il mese di giugno 2000. Come da consuetudine, ci occupiamo adesso della programmazione pubblicitaria di quel lontano mese estivo, efficace chiave di lettura di usi, costumi ed abitudini. È estate,

0: tempo di vacanze e di caldo, i gelati occupano spazi importanti degli slot pubblicitari. Il Magnum Algida con il claim "La vita è fatta di priorità". Magnum Algida.
1: La vita è fatta di priorità. Magnum Algida.
0: I gelati Sanson, con cui accendi l'estate, o ancora i gelati Valsoia, per chi allora come oggi ama i prodotti a base vegetale. E che dire poi delle creme abbronzanti, un classico, i solari Bilboa, tanto per citare uno di questi prodotti.
2: Abbronzatura più rapida, più intensa e pelle più protetta. Solari Bilboa.
0: Estate è sinonimo di musica e le compilation sono veramente numerose. È il caso di Hitmania Dance Estate, la DJ Parade, la compilation 2 CD per 35 successi dance mixati da Fargetta e Prezioso, o ancora All the Hits Now, 2 CD al prezzo di 1, oppure Aqua Fan Compilation, località culto dell'estate.
3: L'estate di Aquafan è diventata una compilation con i successi di Paola e Chiara, DJ Mendez, Sonic, Blink 182, Luna Pop e tantissimi altri. Aquafan Compilation.
0: La fine del millennio è uno dei momenti magici della telefonia e delle promozioni dei gestori telefonici. La breve vita del gestore blu in azione tra il 99 e il 2002, con il claim "Il futuro che non c'era" e la straordinaria risata del bimbo, o ancora Teleconomy 24 di Telecom Italia, con un testimonial importante come Daniele Luttazzi: solo 24 lire al minuto chiedi al 187.
4: Il mio capo chiede come tagliare le spese telefoniche.
5: Con Teleconomy 24 aziende, anche per lavoro, solo 24 lire al minuto per interurbane e urbane, tutto il giorno.
4: Voleva tagliare il centralinista.
6: Teleconomy 24 aziende, chiedi al 187.
0: Curioso lo spot di Telecom Italia con Massimo Lopez, sequel del precedente che dichiarava "una telefonata ti allunga la vita", o ancora Telecom Italia 2000, spot con un testimonial di eccellenza, Woody Allen, e il problema di vivere fino a 150 anni. Il futuro non deve preoccuparti, serve solo un aiuto professionale. Telecom Italia.
7: Dottor Greenblatt, sono Woody Allen, le devo assolutamente parlare. Sono disperato, si tratta di un'emergenza psicanalitica. E ho visto in TV che hanno inventato una specie di gene che fa vivere tutti fino a 150 anni. Sì, però no, non ha capito, io non voglio arrivare a 150 anni. Sta scherzando, mi mancherebbero i soldi. E per di più, il contratto del mio appartamento scade tra 40 anni e 6 giorni. E lei lo sa quale trauma sia per me fare un trasloco? Ma le pare che a 110 anni io mi metto a cercare casa? E dottore, io non mi sarei mai sposato se avessi saputo di campare 150 anni. Si figuri se avrei affrontato lo stress. Mi sono sposato perché ero convinto di morire ad un'età decorosa. Ma qui si parla della quinta età?
0: Curiosa la promozione di WAPTIM, il Wireless Application Protocol, per accedere ad alcuni limitati servizi di rete, cosa che oggi sarebbe inimmaginabile, con lo slogan "TIM, vivere senza confini" ed uno spot vivace ed allegro. Arrivano poi naturalmente i telefonini cellulari, come si chiamavano allora. Ce ne sono tanti in una competizione a chi offre qualcosa di più, magari neppure utile poi nel concreto. Il Siemens M35i, Be Inspired.
8: Resiste agli struzzi. Resiste agli urti. E ti collega alla rete. Lasciati ispirare dal resistente Siemens M35. Be Inspired.
0: Il Samsung A300 con doppio display, senza dimenticare gli spot che proponevano a pagamento l'acquisto, pensate, delle suonerie.
9: Vuoi inviare l'inno della squadra del cuore? Inni nazionali o politici, le canzoni più amate e ancora migliaia di login esclusiva? Chiama all'166 146 666 e personalizza il tuo cellulare. Tutte le suonerie e i loghi li trovi su internet, oppure richiedili via fax.
0: E poi immancabili le auto, tante e di tutti i brand. Partiamo da un must, la Lancia Y Elefantino, da 16.900.000 lire con CD e climatizzatore, oppure la Fiat Punto, mai avuta una? Con climatizzatore, servosterzo ed airbag e la doppia nomenclatura del prezzo euro e lire, 19.324.000 lire oppure 9.980 euro.
10: No, quell'auto lì non può stare. Ho detto che quell'auto lì non...
11: Guardala bene, è una Punto. Vorresti dirmi che non è all'altezza?
10: No!
11: Ok, allora tienila d'occhio.
12: Fiat Punto. Mai avuta una? Oggi c'è nuova Punto Fill con clima, servosterzo e doppio airbag a 9.980 euro e gamma Punto da 8.754 euro.
0: Importante la promozione Fiat Summer 2000 con il claim "Certe cose capitano solo d'estate". La Fiat Palio da 13.900.000 lire o la Fiat Bravo con climatizzatore da 21.900.000 lire.
13: Certe cose capitano solo d'estate. Fiat Palio da 13.900.000. Fiat Bravo con climatizzatore da 21.900.000 e fino al 31 luglio prezzi bloccati su tutta la gamma. Fiat Summer. Non perdetevi il meglio dell'estate.
0: Dalla Francia arrivano i modelli Peugeot, la 206 HDI Common Rail, un fan terrible, da 18.950.000 lire, la 205 Roland Garros con interni in pelle Alcantara, climatizzatore automatico e Hi-Fi con comandi al volante, oppure ancora la 306 Station Wagon con motore HDI Turbo Diesel Common Rail da 28.900.000 lire.
14: ABS. Quattro airbag. Climatizzatore di serie. Motore HDI Turbo Diesel Common Rail. Peugeot 306 Station Wagon a 28.900.000 lire.
0: Molte le vetture tedesche, la Volkswagen Golf nelle varie modulazioni e la Lupo con il claim "pensa in grande giocando sulle piccole dimensioni dell'automobile". Importanti i modelli proposti dai quattro cerchi dell'Audi, la nuova Audi A4 supportata da uno spot futuristico ed il claim "completamente unica", o ancora la nuova Audi A2 con uno spot molto elaborato "vogliamo sempre di più". Come ottenere tutto questo? Più efficienza e meno peso. More from less.
15: 4 miliardi di anni di evoluzione ed eccoci qua. Siamo emersi dagli oceani. Siamo sopravvissuti ai dinosauri. Siamo l'unica specie che non ne ha mai abbastanza. Più velocità, più divertimento, più mete da raggiungere. Vogliamo sempre di più. Ma l'interrogativo è come...